Thank you. Thank you, Shane.

Sono Riccardo Pellegrini per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, approfondimenti, 20 minuti targati Ora Musica.

Per un'estate entusiasmante, sintonizzati anche tu sulle frequenze di Radio RTZ. Più musica in FM.

0: quando hai detto per la prima volta «Mamma, noi eravamo lì». Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

0: Eh sì, l'estate sta per finire, ma Benvenuto Weekend sta per tornare. Con me, Alessandro Parodo, da fine settembre, naturalmente qui.
1: Funky Hits, Disco Radio.

0: Ci sono persone con cui perdi tempo e persone con cui perdi senso del tempo. E sono una questione di scelte. Ecco un'altra benghissima di Charles Bukowski. E noi della redazione Fucsia di Sette Va, per almeno mezz'ora al giorno seguiamo il suo insegnamento. Almanacca infatti va in onda per voi e vi dedichiamo mezz'ora. Bentrovati in antenna da Marjorie Maranca.
1: Então agora é o seguinte, vamos fazer um pagode aqui rapidinho? Pô, o pagode do jeito que a gente faz, do jeito que a gente gosta, bagunçado.
0: Chi semina vento raccoglie tempesta, ma chi semina amore raccoglie saudagi. Anche oggi in Almanacca un momento.

voglio riproporvi in infinito Oscar Wilde con qualcosa che probabilmente avrete già letto. Questa infatti è una delle sue più classiche massime. Posso resistere a tutto, tranne che alle tentazioni.

Ariete, amore a 5 stelle. Toro, periodo di stress. Gemelli, periodo bomba. Cancro, sempre più innamorati. Leone, cielo minaccioso, ma saprete trovare lo spiraglio giusto. Vergine, andrà sempre meglio per voi. Bilancia, incontri d'amore in questo periodo. Scorpione, i pianeti sono dalla vostra parte. Sagittario, pene d'amore in arrivo. Capricorno, piccoli problemini sul lavoro. Acquario, ostacoli da superare, ma tornerai sereno. Pesci, attenzione alle frequentazioni. Tony Robbins ci invita a riflettere. Meglio la costanza o è consigliabile evitare la routine? Se fai quello che hai sempre fatto,

Nel leggere questo messaggio che Martina ci ha inviato su una nostra pagina Facebook, in redazione abbiamo tutti approvato. Ecco una frase per accompagnare il Parabens di oggi. Uno sbadiglio è un urlo silenzioso che invoca il caffè. Pure noi, in redazione, non rinunciamo all'alto caffè. Anche oggi una tazzina di Parabens. Per provare la vostra, chiedete in radio. Albert Einstein sapeva anche essere di una caustica ironia. Due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi.

si fa presto a dire parità dei sessi. Charles Bukowski mette sul tavolo qualche dubbio, anzi una chiara diversità. Mentre gli uomini si vantano di cose che non sono mai accadute, le donne hanno avventure che mai racconteranno. Anche oggi l'appuntamento a domani vi farà arrovellare proprio fino alla prossima puntata. E domani ovviamente non vi racconteremo delle nostre avventure. Prima dell'ultimo disco di episodio, un bacio da Marjorie Maranca. È una delle migliori medicine del mondo. Il numero 19 è infatti una risata, ovvero una felicità.

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and rolla.

0: Riccardo Pellegrini per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, approfondimenti, 20 minuti targati Ora Musica.
1: Ora c'è musica, musica, ora musica.
2: Funky Disco Radio.

0: Sono le 9.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 va to 5.
2: Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Ebbene, sì, esiste l'archivio segreto preziosissimo, fornitissimo, di uno che davvero scriveva tanto, componeva tantissimo. Stiamo parlando del Folletto di Minneapolis. Allora, ecco Timeless, l'album che contiene alcuni inediti preziosissimi. C'è anche Calabama all'interno di Timeless, questo super album postumo di uno dei più grandi artisti del pop rock. E allora Prince al numero 23 per la più alta new entry

e come anche in questa che è la seconda traccia, che conosciamo tutti come Diablo. In attivo di altri due livelli, posizione 11 conquistata, un +2.

quella che è la title track del suo album che ha anticipato l'esperienza di Mr. Big, ma ha portato le stampe solo poche settimane fa. Peter Criss, numero uno di 7 giorni fa, si mantiene in alto, zona argento questa settimana per In The Dark. Su questi suoni a te logo da Chico Catenacci.

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio. I titoli: passa la riforma della legge elettorale al Senato, maggioranza compatta, il testo torna alla Camera, bagarre in aula, le opposizioni, no alla legge truffa. L'Italia proroga il blocco di Schengen, scontro totale con la Spagna, Madrid attacca, Meloni e Tajani non all'altezza. Coppa Italia, la cura Vanoli fa volare la Fiorentina, tris al Pisa, negli ottavi c'è il Napoli, Genoa col fiatone si regala l'Inter, stasera torna in Europa il Milan.
0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea, in redazione anche Laura Supino, Marco Mancini e per lo sport Geni De Gaetano. E dunque lo sentivamo nei titoli: dal Senato via libera alla riforma della legge elettorale, 113 voti a favore, 71 i contrari, 2 le astensioni. Il testo torna ora alla Camera. Soddisfatta la maggioranza, è un testo che premia la stabilità, mentre per le opposizioni si tratta di un testo incostituzionale con cui il centrodestra punta solo ad assicurarsi la vittoria.
2: Stabilicum per la maggioranza, melonellum per le opposizioni e la legge elettorale approvata ieri dal Senato che ora tornerà alla Camera in terza lettura. Le norme prevedono un proporzionale puro corretto da un premio di maggioranza per la coalizione che toccherà il 42%, assegnando ben 70 deputati e 35 senatori in più. Per coalizioni e forze politiche c'è l'obbligo di segnalare il candidato premier, che però non comparirà sulla scheda elettorale. L'articolato segna anche il ritorno delle preferenze, ma con capilista che restano bloccati. Quadruplicato il numero di firme necessario alla presentazione di nuove liste, fino a 450.000 su scala nazionale. Donzelli, Fratelli d'Italia.
3: Le liste finte, le liste farlocche, distraggono l'elettore dalla sua libertà di scelta.
2: Ridotti i collegi per il voto all'estero, mentre salta l'alternanza di genere che aveva assicurato adeguata rappresentanza femminile. Maggioranza soddisfatta, mentre le opposizioni attaccano. È una legge truffa, un premierato nascosto, uno schiaffo alle donne. Il capogruppo PD boccia.
4: State cacciando le donne dal Parlamento e allora bisogna dirlo con chiarezza.
2: Per Giornale Radio, Laura Supino.
1: Il Consiglio dei Ministri dovrebbe riunirsi questo pomeriggio a Palazzo Chigi per affrontare l'emergenza del caro carburanti. Ieri la benzina ha superato i 2,20 al litro in autostrada, mentre il gasolio viaggia sopra i 2,30. Il governo sarebbe orientato a prorogare lo sconto sul diesel, la misura in scadenza domani, 17 settembre. I servizi segreti russi stanno pianificando omicidi mirati di personaggi negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Lo rivela il Dipartimento di Giustizia americano annunciando l'incriminazione di 5 persone attualmente latitanti. E ieri caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sulla Lituania dopo uno sconfinamento nei cieli del Baltico. È probabile che il velivolo fosse russo, ha dichiarato il ministro Crosetto in visita ieri proprio a Vilnius. La presidente della Commissione europea von der Leyen commenta: Mosca ci mette alla prova, la nostra determinazione si rafforza. Resta alto lo scontro politico Italia-Spagna sulla questione della sospensione di Schengen. Ieri Roma ha esteso lo stop per altri 15 giorni, Madrid applica misure analoghe e attacca Meloni e Tajani.
5: Il governo ha deciso di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen per la libera circolazione nei confronti della Spagna, scattata all'indomani della crisi migratoria di fine luglio a Ceuta. Secondo il Viminale, la misura è stata ritenuta necessaria dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi ieri mattina. Permangono, sottolinea il Ministero dell'Interno, elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre ad un possibile pericolo legato ad eventuali infiltrazioni terroristiche. Immediata la reazione di Madrid, che ha esteso una misura analoga nei confronti di Roma fino all'8 ottobre. E lo scontro politico tra i due governi si fa sempre più acceso. La premier Meloni e il ministro Tajani prendono decisioni a fine di propaganda politica interna e non si stanno comportando come leader europei all'altezza della situazione, attacca il ministro degli esteri spagnolo. Una reazione fuori luogo ed aggressiva. L'Italia difende la propria sicurezza, replica il vice premier Tajani. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
1: Maxifurto di dati a Revolut, il colosso britannico fintech con 80 milioni di clienti nel mondo, è finito al centro di una sofisticata truffa informatica. Servendosi di una PEC compromessa appartenente a un'istituzione italiana, gli hacker hanno chiesto e ottenuto dalla banca dati personali dei clienti, circa 680 secondo il Financial Times. Tra i dati sottratti, gli indirizzi di contatto, i documenti di identificazione e dati finanziari, incluso lo storico delle transazioni. Revolut ha precisato che i fondi dei clienti non sono stati toccati. Siamo allo sport, la vittoria netta della Fiorentina rilanciata dal ritorno di Mister Vanoli. Il successo streaming sito del Genoa ha completato ieri il quadro dei sedicesimi di Coppa Italia e stasera, dopo quasi 600 giorni, il Milan ritrova l'Europa.
6: Sono il signor Vanoli, risolvo problemi. Già, il ritorno arriva all'Arno del tecnico della salvezza si rivela la panacea di tutti i mali della Fiorentina, gestione Fabio Grosso. Dopo il campionato, parla la Coppa Italia al Franchi nel debutto bis del mister ex giocatore viola. Non c'è scampo per il Pisa. Pellegrino, Gnotto, Gonsalves scrivono 3-0 nel derby che vale la sfida negli ottavi contro il Napoli. Ma Vanoli sceglie il low profile.
7: Brava la squadra perché ha dato continuità in quello che noi vogliamo diventare una squadra che si aiuta uno con l'altro. Penso che stasera c'è stata ancora la continuità in questo, però c'è anche tantissimo da lavorare.
6: Tira un sospiro di sollievo Daniele De Rossi, guida del Genoa. Marassi 1-0 su Tirol all'87esimo, firmato dal subentrato Vasquez. Negli ottavi per il Grifone spunta l'Inter e stasera, dopo quasi 600 giorni, torna a respirare l'aria delle sfide internazionali il Milan. In Europa League non è l'amata Champions, ma l'avversaria, il Benfica, è di quel lignaggio. Alle 21 a San Siro, previsti 65.000 spettatori. Notte di emozioni forti per gli ex Amorim Ramos Moreira. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
1: Europei maschili di pallavolo, quarto successo in altrettante gare dell'Italia di De Giorgi, Repubblica Ceca KO, domani l'ultima del girone contro la Slovenia. È tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

Si avvicina una perturbazione atlantica al nord Italia, per lo più stabile altrove. Nella prima parte della giornata sole prevalente al centro-sud, nubi sparse sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni, soprattutto sul nord-ovest, buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie ancora leggermente sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.

carissimi amici di On Air, bentornati a questa primissima puntata della settimana con Daniele Dalmuto ed ovviamente il suo immancabile Mercato Indipendente. Quest'oggi abbiamo veramente una puntata molto farcita, molto ricca di novità del miglior mercato. Ormai ci avviciniamo alla nuova stagione, considerando che le uscite discografiche solitamente iniziano ad arrivare tra fine settembre e i primi di ottobre, ma noi comunque non ci lamentiamo perché abbiamo trovato tante novità. Cominciamo subito.

E loro sono i coniugi Orsini con il singolo Sergio. Il duo indie pop torna con un racconto sospeso che unisce ironia, malinconia e un segreto mai svelato. È il nuovo singolo dei coniugi Orsini, un brano che si distingue per l'uso marcato dei sintetizzatori e per un immaginario narrativo costruito più evocativo ed esplicito. L'introduzione strumentale lunga e atmosferica apre la strada alla voce di Luca Orsini, che canta in prima persona e rivela di aver trovato il tesoro di Sergio.

Ho trovato il tesoro di Sergio. Dopo anni di ricerche poco produttive, adesso che Sergio è morto, non avrà niente da dire. Stava tra due grosse pietre, perfettamente conservato. Un tesoro così grande, non l'avevo mai guardato.

Il nuovo singolo della cantautrice toscana Freaky Bea, Chiamami Strega, un viaggio completo dentro me stessa, senza scuse e senza filtri, svelo la mia parte più recondita. Pregi e difetti si fondono in un cammino che porta alla consapevolezza e all'accettazione. In un mondo interiore dove tutto si gioca sul filo della follia, ritrovo la strada di casa, fidandomi ad un solo istinto, l'amore.

Continuiamo invece con una voce che conosciamo perfettamente, è stata nostra ospite anche telefonicamente. Stiamo parlando di Gisella Cozzo. Molti di voi si ricordano di lei per la pubblicità di un noto brand con la canzone I Feel Good, ma quest'oggi torna invece con un altro brano in collaborazione con Alfonso Johnson, Keep On Moving.

Baciami, il nuovo singolo di Jimmy Pala, cantautore sardo che negli ultimi anni ha costruito un percorso originale fondendo influenze vintage e sonorità moderne. Il brano nasce dall'idea di riportare in primo piano l'eleganza melodica degli anni 50, reinterpretata attraverso una ritmica più attuale e vicina alla salsa contemporanea.

Michele Coletta, Suzza Lusule, il nuovo singolo dell'artista pugliese genovese d'adozione, è un inno estivo alle radici, alla libertà e alla magia del Salento. Suzza Lusule, il nuovo singolo, un viaggio musicale nel cuore dell'estate pugliese.

Angelo Ticli, residente in Svizzera, ha costruito un'identità artistica solida e senza compromessi. Nella sua musica unisce l'energia del rock classico a testi profondi e personali. Vanta collaborazioni di rilievo sulla scena italiana, con quella con Fabrizio Simoncioni per la direzione artistica e Barney, storico bassista dell'ITFIBA, in studio di registrazione. Quest'oggi torna con la sua graffiante chitarra con il singolo She's My Fire.

ed è uscito il 28 di agosto in analogico Dirsi Ti Amo, il nuovo album dei cosmonauti borghesi già disponibile in pre-sale. L'album si pone come un obiettivo artistico, quello di raccontare la vita reale di tutti i suoi aspetti, evidenziando anche le difficoltà che ogni giorno essa pone di fronte, ma sdrammatizzando con una melodia e un ritmo che aiutano a non prenderne tutto troppo sul serio. Quest'oggi li ascoltiamo con Gomma Americana.

spento di Elin, nome d'arte di Eleonora Cenci, una giovane cantante e cantautrice di Anzio. Il suo progetto musicale nasce nel 2022 e unisce influenze pop e sonorità ispirate agli anni 80, 90 e 2000. Nel suo percorso ha partecipato ad Area Sanremo, Una Voce per San Marino e Tour Music Fest, esibendosi anche nell'Auditorium Parco della Musica di Roma.

Fulmini, Mystery of Sicily. Fulmini sono una band familiare italiana composta da padre, madre e tre figli, nota per un originale mix di dance e tarantella.

4 settembre fuori dritto al cuore il nuovo singolo di Luza, pubblicato da Artisti Online. Luza è Luana Zappalà, cantautrice di Monza e voce dei Manua Loa. È il suo secondo singolo da solista, scritto insieme a Davide Nomincisio. Un brano rock con le chitarre in primo piano che parla di quello che ci teniamo dentro e non diciamo mai a nessuno. Da lì arriva la domanda del ritornello. Sai dirmi dov'è il tuo posto freddo e buio?

Renzo Star, nome d'arte di Renzo Marzilli, artista romano, è autore capace di muoversi tra generi e sonorità differenti, affrontando nella sua scrittura temi che spaziano dal mondo dello sport alle emozioni e ai sentimenti più personali. È uscito con l'etichetta Artist Online il suo nuovo singolo Yes Come On, che oggi presentiamo in anteprima agli ascoltatori di On Air.

Cari amici, grazie per essere stati con noi anche quest'oggi. Spero di avervi così regalato una puntata diversa, avervi fatto conoscere delle novità discografiche emergenti, che per noi è quasi come una missione tutte le settimane con le nostre due consuete puntate. Detto questo, io vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia. Vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

0: Eccoci puntuali come sempre, c'è Ora Musica, la pagina quotidiana dedicata alla musica indipendente, agli artisti indipendenti, artisti di ogni genere, perché qui non ci sono preclusioni di genere, ascoltiamo davvero tutto. Oggi nostro ospite Nir per raccontarci il suo progetto, partiamo così però.
1: Ora Musica Story
0: 1972.

Lucio Dalla con una delle sue prime canzoni, uno dei suoi primi grandi classici. Qui si capiva di che pasta era fatto il grande Lucio. Da Bologna, Piazza Grande, il titolo della canzone che abbiamo ascoltato per aprire Ora Musica. È tempo di novità e questa è la novità che riguarda Gianluca Moruso. Si intitola Pura Così.

0: sera.
1: Ora musica, l'intervista.
2: Lo spazio interviste di Ora Musica oggi ci riporta, se ho capito bene, nel Salento, perché andiamo a fare una chiacchierata con Nir all'anagrafe Gervasio Provenzano. Vediamo se ho detto bene. Ciao Gervasio, come stai?
3: Ciao a tutti, tutto bene.
2: Salento? Siamo in Salento?
3: No, siamo in Svizzera, originario del Salento.
2: Ah, Svizzera.
3: Da provincia di Lecce, sì, però da 2 anni sono qui in Svizzera.
2: Svizzera dove?
3: A Lugano.
2: Ah, ok, Lugano, quindi stai sul lago di Lugano, sul Ceresio, quelle zone lì. Allora, parliamo del tuo singolo, A90, come ce lo racconti?
3: Allora, A90 nasce in un modo ironico, diciamo, dopo una relazione tossica e narcisista, e in cui eravamo appunto di ritorno sull'A90, che raccorda anulare di Roma,
2: sì.
3: E praticamente scoprì che la mia dolce metà mi stava radendo, quindi in quell'istante. E quindi ho preso, diciamo, da questo dolore, da questa delusione, uno sfogo di rinascita personale, quindi l'accettare la realtà e quindi trovare la soluzione, una via d'uscita. E infatti, come parla la canzone A90, inizialmente si spiega che appunto tutto quello che si fa per amore non va mai bene, no? E quindi la relazione narcisista e tossica parla proprio di questo, quindi qualsiasi cosa che per amore si faccia comunque non viene mai apprezzato. E poi nella seconda parte della canzone si evidenzia comunque il cambiamento e la via d'uscita, quindi la scelta di vivere la propria vita, di andare avanti verso i propri sogni, cambiando proprio mood e direzione.
2: E ripartire, che è la cosa migliore da fare quando si capisce che appunto una relazione non va ed è tossica. È inutile star lì a rimurginarci sopra. Senti, questo singolo arriva dopo diversi singoli che hai pubblicato negli anni, vedo anche diverse esperienze, Casa Sanremo, il premio Mia Martini nel 2026. Come sarà la tua nuova stagione musicale?
3: Allora, diciamo che ci aspettano bei momenti da vivere. Innanzitutto siamo in finale al premio Mia Martini, quindi possiamo dirlo, giocheremo questa carta importante. Per il prossimo anno ci aspetterà un'altra esperienza, se tutto va bene, molto più importante, e siamo a lavoro con un nuovo progetto musicale, quindi
2: tanta carne pensando, sul fuoco, insomma,
3: stiamo pensando anche ad un EP, a dei live, dei concerti da portare in giro, e su questo voglio ringraziare, ci tengo veramente a ringraziare Ebim Records, che è la mia etichetta discografica, e Luca Sala, il maestro che insieme a me compone, e Emanuela Bongiorni, tutto lo staff.
2: La squadra, insomma,
3: tutta la squadra, quindi anche l'ufficio stampa, quindi Rec Media,
2: sì.
3: Tutti, perché veramente siamo riusciti a portare in giro un bel lavoro di squadra, quindi A90 è stata una scommessa, perché come dicevo prima nasce così ironicamente, no?
2: Noi adesso andiamo ad ascoltare A90, il singolo di Nir. Come si trova in rete velocemente?
3: Allora, Gervasio Provenzano Nir Official su Instagram, Nir Gervasio Provenzano su Facebook, e poi YouTube, Spotify e tutti i canali.
2: Grazie per essere stata Ora Musica.
3: Grazie a voi, un abbraccio.
4: Se ti chiamo non rispondi, se ti scrivo ti vergogni, se ti cerco litighiamo,

È il sabor del flamenco. Questa è la musica di Elena Presti, anche quest'estate protagonista con il suo singolo che non manca mai durante l'estate di Ora Musica, eh? Amor Perdido. Novità di qualche settimana fa, ora brano tra i più trasmessi in assoluto, Dillo alla Luna, c'è Sorriso.

Dillo alla luna, la canzone di Sorriso anche oggi qui a Ora Musica, brano che questa settimana davvero sta battendo tutti, se dovessimo stilare una classifica dei più trasmessi a Ora Musica. Spazio a Carlo Audino, Restami addosso. Il sole

0: disco rotto. Questo è il singolo di Alberto Conti, promozione qui Aura Musica, la vetrina della musica indipendente, che adesso, sì, adesso torna indietro nel tempo.
1: Aura Musica, l'angolo dei ricordi.
0: I ricordi di un disco storico oggi nel nostro angolo dei ricordi. The Wall, l'album dei Pink Floyd.

0: Questo è l'angolo dei ricordi di Ora Musica, oggi con un documento storicissimo, The Wall, i Pink Floyd di Comfortably Numb, domani alla stessa ora altro classico. Adesso invece tornano le nostre promozioni con Stella Bella Remix di Valentino Forte.
1: Sei così bella da farmi impazzire, sei così bella da farmi soffrire. Con i tuoi occhi mi dici tutto, con la tua bocca mi baci tutto.

0: Sta ascoltando ora musica, la vetrina della musica indipendente, e questo era Tra sogno e realtà, anzi Fra sogno e realtà, il singolo di Fabio Martorana, riconfermato questa settimana tra le nostre promozioni. C'è anche Chiara Nichitta, novità della scorsa settimana al primo ascolto, ora in programmazione, si intitola Forse tu no.
1: Ma tu ci pensi mai che saremo gli ultimi a guardare le lucciole? E forse questo pensiero non ci basterà a viverci questo momento. In questo mondo di plastica, di treni che aspetto, senza biglietto, di cabine e telefoni che restano vuoti.

0: sei un po' neo, ma forse tu no.
1: Forse tu no, il singolo di Chiara Nikita anche questa settimana tra le promozioni di Ora Musica. I Jalis, ci sono anche loro, Taratata il singolo.

Taratata, il singolo dei Jalis, che hanno annunciato un tour dove canteranno tutte le canzoni che sono state scartate a Sanremo negli anni, più tante altre cose, qualche omaggio, insomma saranno in giro. Tra l'altro lei, Alessandra, ancora una voce perfetta. Li hai ascoltati qui, ora musica.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

0: Gli Instantales dalla Sardegna con questo singolo che si avvale di tantissimi featuring, ricordiamoli tutti: Vecchioni, Elio delle Storie Tese, Paolo Fresu, Yuri Scilloni dei Nomadi, Dolce Nera e il coro femminile Urisè. Siamo ad aprire un'altra pagina, sì, esatto, quella dei ricordi.
1: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
0: Angolo dei ricordi che ci riporta nel 1979, ci sono i Kiss.

0: I Was Mad for Loving You, i grandi Kiss dal 1979, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica, domani alla stessa ora altro classico. E adesso invece torna Matteo Ruggeri con 16 caffè.
1: È da un mese che ora fumo di più.

0: curiosità del giorno.
1: La meteo sul giornale, che ci racconta di sole. Ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare.

0: Lontana. E noi si resta qua.
1: Las Vegas è lontana e noi si resta qua. Anche oggi Davide Buzzi con Matto di te qui a Ora Musica, nel nostro spazio novità della settimana. C'è anche Nearco.

Abbiamo una vita sola, ce lo ricorda Nearco con questo singolo ad altissima rotazione qui a Ora Musica. Novità per Nicola Ferrari, questo artista di Sassuolo che è veramente inesauribile, un singolo dietro l'altro, alternando canzoni in inglese e canzoni in italiano. Questa è in italiano e si intitola Le cose che sai.

0: Le cose che sai, la canzone di Nicola Ferrari oggi chiude il nostro spazio Ora Musica. Se volete vi segnalo la pagina Facebook Ora Musica e anche la mia pagina Instagram per entrare in contatto con me, Riccardo Pellegrini, tutto attaccato. In radio ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità. Qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati mangano e li sono inutili.

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: Medio Oriente, la Camera statunitense chiede a Trump la fine della guerra in Iran o di richiedere l'autorizzazione del Congresso. Tensione Russia-NATO, jet italiani abbattono un drone sulla Lituania, von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione, fieri di questa Europa più forte e indipendente. Ieri l'ultimo saluto a Emma Bonino, i funerali di Stato in Campidoglio, Prodi, la battaglia per i deboli, la sua stella polare. Pallavolo maschile agli europei, l'Italia cala il poker a Modena 3-1 alla Repubblica Ceca, domani l'ultima sfida del girone contro la Slovenia.
0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea, in redazione anche Marco Mancini, Nicola Compagnone, per lo sport Jenny De Gaetano. La Camera statunitense contro Trump, 7 repubblicani si schierano con i democratici e passa una risoluzione per limitare i poteri del presidente sulla guerra all'Iran.
2: La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti a maggioranza repubblicana ha approvato una risoluzione per limitare i poteri del presidente sulla guerra all'Iran. 220 voti favorevoli, 204 contrari, 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme a tutti i democratici presenti in aula. La risoluzione, che non è vincolante per la Casa Bianca, passa ora al vaglio del Senato, dove i democratici hanno la maggioranza, e il Congresso intanto ha stimato che la guerra contro gli Ayatollah è già costata agli Stati Uniti 38 miliardi di dollari, la stima è aggiornata ai primi giorni di agosto. E dal canto suo anche il Pentagono lancia l'allarme: in un rapporto interno si ammette che l'esercito statunitense è a corto di munizioni. Intanto si inasprisce il nuovo fronte bellico medio orientale. L'Arabia Saudita ha denunciato che gli Houthi, i ribelli yemeniti filo-iraniani, hanno lanciato un drone contro la città santa della Mecca. È stata superata la linea rossa, ammonisce Riyadh, mentre gli Houthi smentiscono l'attacco. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
1: A Gaza invece un edificio danneggiato durante la guerra è crollato questa mattina. Ci sarebbero 5 morti, 13 feriti ed oltre 100 persone ancora sotto le macerie. I servizi segreti russi stanno pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei contro personaggi che sostengono l'Ucraina, e quanto rivela il Dipartimento di Giustizia americano. Intanto resta ai massimi la tensione tra Mosca e la NATO. Ieri caccia italiani hanno abbattuto un drone sulla Lituania dopo uno sconfinamento nei cieli del Baltico. L'Europa è più forte e indipendente, più capace che mai di difendersi. Lo ha detto nel suo discorso sullo Stato dell'Unione, questa mattina a Strasburgo, la Presidente della Commissione von der Leyen. L'Europa, ha aggiunto, ha radicalmente rivisto il proprio approccio alla sicurezza, aumentando la spesa per la difesa di quasi l'80% negli ultimi 5 anni. Sostegno all'Ucraina, intelligenza artificiale e crisi climatica sono stati alcuni degli altri temi al centro del discorso. Approvata ieri in seconda lettura dal Senato la riforma della legge elettorale, maggioranza compatta, il via libera con 113 sì, 71 no, 2 astenuti. Il testo ora torna alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche, le preferenze con capolista bloccati e la riforma della norma sulla raccolta delle firme. Premiata la stabilità, commenta il centrodestra, dure proteste delle opposizioni che parlano di legge truffa. Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia, e Angelo Bonelli, Alleanza Verdi e Sinistra.
3: Le liste farlocche che servono magari a una coalizione a prendere quei 100 voti in più nella speranza di vincere rispetto all'altra coalizione, distraggono l'elettore dalla sua libertà di scelta, perché libertà è anche consapevolezza.
4: Da mesi Giorgia Meloni sta tenendo bloccato il Parlamento sulla legge elettorale e intanto dalla sua svolta autoritaria impedisce alle forze politiche fuori dal Parlamento di potersi presentare alle prossime elezioni.
1: Ieri in Campidoglio a Roma i funerali di Stato per Emma Bonino, alla cerimonia laica anche il presidente Mattarella e la premier Meloni.
5: Commossa e partecipata alla cerimonia d'addio alla storica leader radicale Emma Bonino, morta a Roma lo scorso venerdì all'età di 78 anni. Ieri proprio nella capitale, alla presenza delle massime autorità istituzionali, i funerali di Stato in forma laica nella sala della protomoteca del Campidoglio. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Premier Giorgia Meloni, al seguito della famiglia, hanno accompagnato il feretro all'esterno dell'edificio nel carro funebre per l'ultimo saluto. Tra gli interventi durante la cerimonia

0: Pure stavolta con qualche sofferenza in più la nazionale di De Giorgi cade il poker agli europei centrando la quarta vittoria in altrettante gare del girone. A Modena gli azzurri hanno superato 3-1 in rimonta alla Repubblica Ceca e domani nell'ultima gara affrontano la Slovenia. Intanto il CTF De Giorgi dispensa carezze ai propri giocatori.
1: Noi dobbiamo pensare che ci stiamo avvicinando alla fase delle partite dentro fuori e quindi dobbiamo stare molto focalizzati come oggi sul gioco, sulla qualità, sulla capacità di superare difficoltà, di cambiare le cose. Devo dire che i ragazzi su questo sono veramente speciali, nel senso che si aiutano molto, hanno la forza anche morale per farlo, caratteriale, hanno degli ottimi legami tra di loro e quindi questo chiaramente aiuta.
0: Calcio scatta l'avventura del Milan in Europa League, alle 21 a San Siro, attesi 65.000 spettatori, i rossoneri ospitano il Benfica, in Coppa Italia avanzano agli ottavi Fiorentina e Genoa. È tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Music Fantasy.
3: Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
4: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
5: Ciao, sono Albi S, DJ della Music Fantasy.
6: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
7: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
2: Music Fantasy.
7: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20 e tutte le sere a mezzanotte
3: con i migliori DJ del sistema planetario che sono qui alla console della Music Fantasy da Don Diego,
7: Walter Filardi,
3: Albi S,
6: Matteo Rossi,
2: House Music,
7: Michael Flower.
5: Baby. Vi aspetto. Ciao.
7: Vi aspetto.
6: Vi aspetto.
4: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
3: Da Walter Filardi è tutto. Ciao.
2: Music Fantasy.

0: sono le 14.
1: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7-5.
2: È vero che ho studiato architettura, ma non pensavo che avrei trascorso, non dico le mie giornate, però insomma delle belle mezz'orettine a spostare finestre, ma non... Vabbè, lì dovreste avere l'azienda di infissi in alluminio, no, spostarli anche così, semplicemente sul tecnigrafo, una volta si disegnava con quello, tavola da disegno, rapido graffe pedalare, adesso si fa sul computer, ma sul computer si spostano anche le finestre della nostra RAM 7-5, oltre 80 emittenti collegate con la redazione.

grande atmosfera in Hoist the Color Side. Questa è What in My Time, zona 25, alta qualità.

allungarsi quando c'è il wasting my time, sto sprecando il mio tempo e allora bisogna andare nella seconda frazione di gioco, perché è così che funziona la vita. E allora i Pucci suggeriscono

Ok, è già tempo di Zona 16, ancora musica italiana, questa volta una super poesia messa in musica. Arriva Aneres con i suoi girasoli di novembre.

sul rullino di marcia, in effetti Hatuna raggiunge la numero 7. Ci andiamo a salutare, a dare appuntamento tra 23 ore e 30 circa per la prossima sintesi di Ramstedt Azul 5 in apertura di Zona Poker, ex numero 1, Loving You Is Hard But Living Is Easy. Arrivano i Cacciolano, a te lo goda, Chico Catenacci. Ci si sente molto molto presto.

0: Sono le 15.
1: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, Arma con e già farsa di con DJ, va ora.

0: Mezzo. Sette var DJ K7. Per sette va an setteva.it. Arma con i Jafar Zadigan DJ.
1: From 7ba.fm/LT Radio.

Anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

Si avvicina una perturbazione atlantica al nord Italia. Italia per lo più stabile altrove. Nella prima parte della giornata sole prevalente al centro-sud. Nubi sparse sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie ancora leggermente sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo De Vicini.

Eh sì, l'estate sta per finire, ma Benvenuto Weekend sta per tornare. Con me, Alessandro Parodo, da fine settembre. Naturalmente.

0: from 7va.fm/altiradio.
1: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, luce verde per Next Generation, che ha tra l'altro tutta quanta una sua gamma cromatica particolare.

Answer in zona 23, la più alta new entry della settimana, è firmata da Nova Lane al 20, un nuovo ingresso di 7 giorni fa che dalla posizione 24 si porta in 20ª piazza. Allora, Amber Rose con questa sua sensualissima Silver Frame.

Posizione numero 8 più 2 sul rullino di marcia dalla decima piazza dove era 7 giorni fa. Si cambia ancora, ovviamente si va in quinta dove incontriamo le note numero 1 della scorsa settimana. E allora Coughlin Hollow arriva a Brenda James.

0: sono le 18.
1: From 7 bar FM barra diagonal alter radio algo de
2: From 7 bar FM alter radio all go day.
1: From 7 bar punto FM barra alter radio all go day.
3: From 7 bar punto FM alter radio all go day.
1: From 7ba.fm / alter radio all go day. From 7ba.fm / alti radio.
4: 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm. Questo è l'orario in cui anche la vostra radio del cuore ha una gustosissima puntata di Algo Day, che nella sua espressione classica si occupa di musica. In effetti sono tante le situazioni che andiamo a toccare, financo la posta del cuore, lo sport, i motori, la letteratura, però insomma Algo Day nasce per la musica e lo sappiamo bene. E abbiamo Liri Cavelli, che siamo riusciti ad inseguire anche attraverso la collaborazione di Nova TV. Liri Cavelli è un nome particolare, originale. Quando abbiamo un artista che ha un appellativo singolare, naturalmente chiediamo come minimo la motivazione. Ciao Liri.
5: Ciao a tutti, grazie mille per l'invito.
4: Liri Cavelli, allora spiegaci un po' questo nome, come è nato.
5: Allora è nato semplicemente dal mio fonico dell'epoca, nel senso che tempo fa, quando andai a registrare delle mie canzoni nello studio delle mie zone, io sono originario delle Marche, il mio fonico, mentre mi stava mixando dei pezzi, il mio nome vero è Manuel Avellino, e quindi lui ha fuso lo stile che avevo nel rappare, perché io avevo uno stile particolare, cioè mentre rappavo scimmiottavo un po' lo stile cantato lirico, se così si può dire, e lo scimmiottavo tantissimo nei pezzi miei vecchi, e quindi mentre lui mixava lo sentivo tipo bottare, che diceva Liri Cavelli. Io inizialmente non capivo cosa volesse dire, dopo lui a una certa mi ha detto: tu da oggi in poi ti chiamerai Liri Cavelli, e da quel momento in poi mi sono chiamato così.
4: E beh, insomma, hai fatto bene, perché davvero si ricorda, è un qualcosa di particolare. È chiaro che uno può pensare possa essere anche il cognome, per la verità, però ecco perché ti abbiamo chiesto di questa cosa. Sei giovanissimo, ma già esploratore di tanti generi, e siamo venuti sulle tue orme perché esce il nuovo singolo. Però prima di arrivare a quello, ti abbiamo chiesto di proporci il penultimo.
1: From 7ba.fm / alti radio.
4: Amore virale è il penultimo brano e ti abbiamo chiesto di farcelo ascoltare. Amore virale è quanto mai qualcosa di attuale, perché naturalmente tutti quanti hanno la trasposizione su quelli che sono i social, su quella che a volte la chiamo io la scatoletta, no? Sul telefonino uno ha tutti quanti i social, e nascono e purtroppo anche muoiono, no? Delle storie, e tu un po' fai la cronaca di una situazione del genere.
5: Certo, sì. Beh, un pezzo hai colto proprio nel segno, perché è un pezzo che grida al non usare troppo le relazioni tossiche attraverso i social, nel senso che al giorno d'oggi ragazzi giovani, ma anche più giovani soprattutto, usano molto i social per un'espressione quasi amorevole, riversandolo ovviamente sulle relazioni, le quali a mio avviso dovrebbero scindere dal discorso di social, dell'apparire e di rendere tutto quanto pubblico alla luce del sole, quando poi la maggior parte delle volte tutto questo si spegne in un solo ok o in un solo like, per poi svanire nel nulla.
4: Sì, in effetti è sempre un po' troppo di plastica, o nei casi più fortunati troppo di vetro, no? Invece vogliamo le cose in carne ed ossa. E allora

0: naturalmente in prosa avevamo anticipato il contenuto di un argomento davvero attuale, poi nella poesia della tua composizione con questa musicalità davvero originale, ecco, fatto un bel prodotto davvero carino che davvero penetra. E tra l'altro io, come sempre dico, la musica non è la mozzarella che deve essere digiornata, quindi è bello, no, di un artista conoscere anche il penultimo brano, perché è tutt'altro che da buttare. E questo qui mi sembra che possa essere attuale ancora per qualche lustro, se non per qualche decade. Però naturalmente siamo impazientissimi di farti parlare di quello che è il nuovo album, perché l'ultimo arrivato è sempre un po' più coccolato. Scusami, nuovo album, il nuovo singolo.
1: Sì, il nuovo singolo è nato da un'idea semplicemente di una notte d'amore passata con una fantastica ragazza. Niente, banalmente un giorno il mio attuale produttore mi passò una base che mi piacque molto e poi esplorava molto gli stili pop, rock, dance, e io poi ci andai sopra con il mio stile rappato e cantato anche. Era un testo che avevo già pronto, scritto, solo che ancora non avevo una base, e questo è stato il momento giusto per usarlo.
0: E beh, notte d'amore super invidiabile, perché se ti ha ispirato a chiamare il pezzo La fine del mondo, un motivo ci sarà. E allora ce l'ascoltiamo tutta quanta ad un fiato. La fine del mondo, Lirica Velli.

0: è velocissimo lo scorrere del tempo quando si ascolta dell'ottima musica, grande creatività, forte originalità. Lirica Velli è stato con noi, ma lo avete gustato benissimo, lo ritroverete su setteva.tv nel video podcast. Ma attenzione, vogliamo sapere tutto di te, torna subito ad informarci, e proprio per quelli che vogliono le cose minuto per minuto, Lirica Velli suppongo sia presente sia su Facebook che su Instagram, e scommetto abbastanza anche su TikTok.
1: Esattamente, Instagram, TikTok, Facebook, poi chiaramente mi potete ascoltare anche sui principali digital store, su Spotify grazie a The Orchard, Altafonte, su Spotify, su Apple Music, su Deezer, su SoundCloud, su dovunque voi vogliate, YouTube anche.
0: E allora mi raccomando, a noi sempre le notizie in anteprima, ormai promesso, sei incastrato, ho ancora molti complimenti perché sei davvero un artista di forte originalità.
1: Grazie a voi di tutto, e logicamente tornerò per altre anteprime, quello sicuramente.
0: Ok, grazie ancora. Lirica Velli su setteva.fm, ma soprattutto sulle oltre 80 emittenti alte radio collegate con la nostra redazione. Termina qui questo numero di Algo Day. Algo Day tornerà ovviamente alla solita ora, tra 23 ore e 45 minuti circa, sempre con voi. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. Algo Day. Algo Day.

Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

0: ci colleghiamo con Baita la Tambra, Passo Campolongo, Arabba, Belluno, Italia.
1: Radio RTZ presenta Music Fantasy by Walter Filardi.

0: Walter Filardi spinning a record.
1: Arriva il primo!

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

0: sono le 19.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione, russi e ultranazionalisti vogliono frantumare la UE, oggi la pace è minacciata. Nuova raffica di attacchi russi in Ucraina, almeno 9 morti e 36 feriti, un drone centra un autobus, a Gaza crolla un palazzo, almeno 20 morti, sotto le macerie decine di bambini. Il governo starebbe valutando un taglio graduale del bollo auto e per tutti i motocicli, la misura oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri, nuova fiammata dell'inflazione e non si ferma la corsa dei carburanti. Europei di volley, la bella Italia c'è, domani la sfida contro la Slovenia per il primato nel girone.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Laura Carchidi e Nicola De Muro, per lo sport Lorenzo Villanetti. Questa mattina a Strasburgo il discorso della Presidente della Commissione von der Leyen sullo Stato dell'Unione. Tra i temi toccati, la guerra russo-ucraina, il clima, i rapporti con la Cina, le migrazioni, le sfide dell'intelligenza artificiale e il divieto all'uso dei social per gli under 13. Lottiamo per la nostra Europa, l'appello di von der Leyen. Sentiamo.
3: Ultranazionalisti o antieuropeisti disprezzano i nostri valori e vogliono frantumare la nostra unità. Così Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo. Oggi la pace è minacciata, ha proseguito la Presidente della Commissione parlando della guerra tra Russia e Ucraina, e anche sul nostro territorio le minacce sono in aumento. Rilanciata poi l'idea di un Consiglio europeo di sicurezza con partner come Regno Unito, Norvegia, Ucraina e Canada. E proprio al Canada von der Leyen ha proposto di diventare il primo membro associato dell'Unione attraverso una collaborazione più stretta su economia, tecnologia e difesa. Tra i temi trattati oggi anche i rapporti con la Cina, la crisi migratoria, la sfida dell'AI e l'emergenza climatica. A questo proposito von der Leyen ha annunciato la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Questa è stata l'estate della verità, quasi nessuna parte del nostro continente è stata risparmiata, ha ammesso. Verrà inoltre istituita un'alleanza per le assicurazioni climatiche per affrontare il divario nella copertura assicurativa delle catastrofi. Domani la Commissione presenterà la proposta su minori online, niente social prima dei 13 anni, tra 13 e 15 soltanto account con funzioni limitate e supervisione dei genitori. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
2: E non si ferma l'offensiva russa in Ucraina, almeno 9 morti e 36 feriti, il bilancio dei raid solo nelle ultime 24 ore. A perdere la vita anche 5 passeggeri di un autobus di linea nel distretto di Nikopol, colpito da un drone. Sul fronte opposto, l'esercito di Kiev ha rivendicato di aver colpito nella notte un bombardiere russo in Crimea. Sale drammaticamente il bilancio dell'edificio a 6 piani, crollato questa mattina nella zona ovest di Gaza City, un'area gravemente danneggiata dai ripetuti attacchi israeliani. Almeno 20 morti, 14 feriti, un centinaio i dispersi. Sotto le macerie ci sarebbero circa 50 bambini. Ora torniamo in Italia. In vista della stesura della legge di bilancio, il governo starebbe valutando un taglio graduale del bollo auto. Secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, il Consiglio dei Ministri di oggi potrebbe approvare una misura che riguarda tutti i motocicli e oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione, nel complesso circa 14 milioni e mezzo di veicoli. Oggi il governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani, afferma la Premier Meloni. L'inflazione intanto fa registrare una nuova fiammata. L'indice nazionale dei prezzi al consumo, rileva l'Istat confermando le stime preliminari, registra una variazione dello 0,5% su base mensile e del 3,3% su base annua, ai massimi da quasi 3 anni. Pesa la fiammata dei beni energetici. In leggera frenata invece il cosiddetto carrello della spesa, che ad agosto scende allo 0,9% dall'1 di luglio. Forte preoccupazione da parte delle associazioni dei consumatori. La fiammata dell'inflazione al 3,3% si traduce in un aggravio di spesa da circa 1.000 euro annui per la famiglia tipo, denuncia il Codacons. Tutti temi che accendono anche il dibattito politico e scontro tra maggioranza e opposizioni che attaccano dal governo nessuna risposta ai problemi degli italiani. Sentiamo prima Matteo Perego di Forza Italia, sottosegretario alla difesa, poi la segretaria del PD, Elly Schlein.
4: La manovra ci sia una netta riduzione delle tasse, a partire dalle tredicesime e dall'IRPEF per il ceto medio, fino a 60.000 euro, oltre ad ampie esenzioni per il bollo auto.
5: Il diesel è a 2,24 euro e ha superato il record storico del 2022.
0: Davanti a questo il governo non è riuscito che mettere delle toppe, il rincaro della bolletta energetica è del 30%, il governo di Giorgia Meloni non è riuscito a dare una risposta.
2: Colpo di scena per l'ex Ilva mentre era in corso l'incontro governo sindacati a Palazzo Chigi, in vista del Consiglio dei Ministri di oggi che avrebbe dovuto varare il decreto a sostegno dell'impianto, è arrivata la notizia che la Corte di Cassazione interverrà tra un mese sul nodo principale della crisi del sito. Fissata per il 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte di Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area a caldo. Di conseguenza il governo ha congelato il decreto. Sospendiamo i licenziamenti, almeno fino alla sentenza della Cassazione, fanno sapere anche le imprese dell'indotto. Cresce la preoccupazione nel quartiere Prati a Roma. Un'altra donna denuncia di essere stata colpita da un'arma d'aria compressa in via della Giuliana, dove lunedì pomeriggio è rimasta ferita Cristina Stillitano. Questo secondo episodio è accaduto venerdì. La donna ha raccontato di aver sentito solo un lieve dolore al polpaccio e di aver capito cosa le era successo solo dopo la notizia del ferimento di Stillitano, che questa mattina intanto è stata operata per rimuovere il proiettile. Siamo allo sport. Volley, archiviato il successo sulla Repubblica Ceca, l'Italia si gode una giornata di riposo. Domani gli azzurri tornano sul parquet del Palapanini di Modena per affrontare la Slovenia. Il big match vale il primo posto nel girone A dell'europeo maschile. Il servizio.
5: 3-1 anche alla Repubblica Ceca, 4-4 e accesso agli ottavi già guadagnato. La bella Italia c'è, galvanizzata dalle pennellate di Giannelli, dai siluri di Romanò e dai colpi di Lavia. Citarli tutti sarebbe eccessivo, considerate le mosse di De Giorgi che ruota i suoi alfieri alla perfezione senza rovinare mai l'alchimia. Le quattro vittorie, nonostante un paio di aspetti sui quali lavorare, non devono però ingannare o abbassare la guardia degli azzurri. Parola allo schiacciatore di Rossano.
6: Un europeo difficile, è un girone tosto. Siamo contenti del risultato, siamo contenti della pallavolo espresso dopo quel primo set perso e come abbiamo reagito durante il primo set, perché abbiamo perso ma eravamo lì lì. Quindi ci portiamo a casa tanta roba.
5: Domani l'ultima sfida del girone A contro la Slovenia, poi appuntamento da domenica a Torino e Sofia per ottavi e quarti. Contro i balcanici in ballo c'è il primo posto nel gruppo, anche se potrebbe essere aritmetico già stasera dopo Cechia-Slovenia. Per farlo la Repubblica Ceca deve vincere con qualsiasi risultato, oppure la Slovenia deve imporsi al tie-break. Al contrario, in caso di vittoria slovena per 3-0 o 3-1, tutto rimandato a domani. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
2: Calcio, alle 21 comincia il cammino del Milan in Europa League. I rossoneri sono attesi dai portoghesi del Benfica. Domani sarà la volta della Juventus, impegnata allo Stadium contro gli olandesi del NEC. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Sadikon, DJ.

sudata, altrimenti non c'è alcun gusto, e quindi un minimo di suspense prima del collegamento ci vuole, un minimo di incertezza, perché la tecnologia

però abbiamo i nostri ispettori Clouseau moltiplicati per 12, che risolvono un po' tutto. Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, oltre 80 le emittenti.

suo sound, la sua maniera di arrangiare, di esplorare nuove sensazioni, ma nel 99% dei casi tutta roba ballabile. Intanto DJ Shorty, eccolo qua.

0: abbiamo trasmesso 7va DJK7 per 7va and 7va.it Armagon Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: Un fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

Eccoci qui carissimi amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piglia. Marco Brossard torna spesso durante il corso delle nostre trasmissioni con Change What Talking, 14 brani scritti prevalentemente dal cantante insieme al bassista Calvin Turner, che conferma che l'etica del lavoro, la creatività sono al massimo della forma. Grazie anche al contributo del suo storico sostenitore Joe Bonamassa e dal suo fidato produttore braccio destro John Smith, hanno spinto così Brossard a comporre un ottimo materiale. L'album è più radicato al blues rispetto al gran parte della sua musica. Alcuni brani presentano un ritmo swing da big band, altri sono fortemente arricchiti al di fuori delle sue radici funk, rock e al rhythm and blues, tutto intriso di sound della Louisiana. Marco Brossard qui a Me and Blues.

definirei l'arca di Joe, un'imbarcata di artisti che hanno dato il meglio di se stessi. In fondo, Blues Boy è stato il padre putativo di molti, citarli tutti è una vera e propria impresa. Doppio album che raccoglie 32 brani della smisurata discografia di B.B. King, tutti interpretati con abilità e devozione. Joe Bonamassa ha dimostrato ancora una volta di avere una marcia in più, un'opera che guarda indietro con nostalgia e avanti con rispetto. Questa è la versione di The Bad Case of Love da Joanna Taylor qui a Me and Blues.

Sempre in blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Nato in Louisiana nel 1988 di A.K. Harrell, ha ascoltato B.B. King per la prima. Nato in Louisiana nel 1988 di K.R. ha ascoltato B.B. King per la prima volta all'età di 2 anni. Così dopo ha continuato a cantare nei cori della chiesa e dopo molte insistenze ha ottenuto la sua prima chitarra. Aveva 12 anni suonando insieme ai video di B.B. King per poi iniziare a scrivere le sue prime canzoni a 16 anni. Anche senza saperlo si percepisce l'influenza del grande uomo in ogni brano. Un uomo e un musicista con una personalità ben definita. Questo è What Real Me Do per voi, D.K. Harrell a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. 11 registrazioni dal vivo, 8 delle quali inedite, documentano in The Bad Shove in Heart la straordinaria energia che George Thorogood e i suoi Destroyers hanno sempre saputo diffondere nei loro concerti live. L'antologia copre il periodo compreso tra il 1978 e il 2024 e include cavalli di battaglia della formazione boogie rock del tipo come questa Only for My Baby. Per voi qui a Me and Blues, George Thorogood and Destroyers.
2: Now this song here we're gonna do is a song that we usually take this song and we dedicate it to all the ladies in the house. Ladies, but we're not gonna do that tonight. And sometimes we dedicate it to all the girls in the house. Girls, we're not going to do that either. We're going to dedicate this song to all the women in

Chicago, città ricca di storia blues, luogo in cui la band ha affinato le proprie capacità sin dalla sua nascita nel 1988. Gli Howard and White Boys si sono affermati come una delle attrazioni più amate della città e le loro regolari apparizioni alla Bad Gas Legend hanno fatto sì che il loro nome diventasse importante nella città del vento. Grazie anche a Bad Guy, che è stato il loro mentore. Questa è The Blues Are Killing Me, Howard and White Boys, qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. The Beautiful Lowdown, l'album più audace e avventuroso di Curtis Salgado, che lo vede autore e anche coautore in tutte le canzoni tranne una. Con la sua voce potente e appassionata, Curtis sa fare da guida in ogni genere, dal rock soul in stile Van Morrison al funk suo sinuoso, al blues grintoso con l'armonica, alle ballate struggenti. Il risultato è a dir poco spettacolare, un ritmo blues ispirato e potente che mette in mostra l'eccezionale estensione vocale di Salgado e la sua voce, direi quasi muscolosa e piena di soul. The Beautiful Lowdown è l'album per voi qui a Me and Blues, Curtis.

Old Song è il 19° album in studio di Eric Clapton. All'album hanno partecipato diversi musicisti di rilievo, tra cui Steve Winwood, J.J. Cale e Paul McCartney. Si tratta dell'ultimo contributo discografico importante di J.J. Cale prima della sua morte. L'ispirazione per intitolare l'album Old Song gli venne in mente dopo una conversazione con David Bowie. Dopo aver ascoltato un brano, Clapton gli inviò un biglietto per ringraziarlo per aver scritto una canzone molto bella. Bowie gli rispose: grazie per l'omaggio, Old Sock, in praticamente vecchio calzino. Questa è You One and Only Man, Eric Clapton, qui a Me and Blues.

Sempre Me and Blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria e sempre Taj Mahal, un bluesman che nella sua lunga carriera ha collaborato con artisti di altissimo prestigio. Si possono citare Rolling Stones, Ray Cooder, Eric Clapton, Etta James, Howlin' Wolf, Buddy Guy e anche Muddy Waters. Se il blues può essere considerato il suo genere di elezione, Mahal ha via via allargato il suo campo di interessi ad altri generi musicali, esplorando le radici popolari della musica afroamericana, mettendo insieme così sonorità differenti tra di loro, come il soul, i funky, i jacoon, zydeco, jazz, swing, folk, reggae e tantissime altre ancora. Questa è la bellissima Wild About My Lovin'.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

0: Sono le 21.
1: Il momento è quello giusto per viaggiare nella musica rock e pop rock sulla nostra radio. È in arrivo un nuovo appuntamento di Zona Rock.
2: Quando qualcuno chiede: cos'è un rock and roll? Io glielo dico. Non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no. È molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga. Altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
3: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

0: come facciamo spesso su Zona Rock, riscopriamo la musica anni 80. 2 febbraio del 1983, Joan Arma Trading, Drop the Pilot, ormai è diventato un classico della musica anni 80 che ci piace riscoprire su Zona Rock, così per dare anche ai più giovani la strada giusta per quel che riguarda la musica. Ben ritrovati cari amici miei, come va? Come siete stati negli scorsi 7 giorni che non ci siamo sentiti? Com'è andata la vostra settimana? Siamo in un periodo un pochettino complicato, soprattutto per quello che riguarda il traffico che è in giro per le strade. Sembra un po' impazzito, ma resistiamo. Ed è così che con questa canzone di Joan Arma Trading si apre questo nuovo appuntamento di Zona Rock. Ovunque voi siate, magari in palestra in questo momento o al lavoro con la musica in sottofondo della nostra radio, restate con noi perché nella prossima ora viaggiamo nella musica anni 80-90, chi più ne ha più ne metta. Vi porto 2 anni avanti rispetto a quello che abbiamo ascoltato al 1985, ma una nuova versione che è uscita negli scorsi giorni di questa canzone di Vasco Rossi.
1: Quando

Bolle di sapone di Vasco Rossi, che è un singolo che è all'interno di un album famosissimo del rocker italiano per eccellenza, ovvero Cosa succede in città. Nelle scorse settimane è uscito Bolle di sapone, Replay, che abbiamo ascoltato in avvio di Zona Rock, quindi anni 80 ma anche contemporaneo, perché c'è una ristampa niente male. Vasco Rossi, che è sempre molto impegnato, le ultime notizie parlano di un lancio di una scuola di teatro sperimentale a Zocca, la celebrazione dei 40 anni ovviamente dell'album Cosa succede è in città, e poi l'uscita dell'album Live Vasco Live 2005 The Essential, e l'annuncio di un grande evento per il 2026 che insomma aspettiamo. Vasco Rossi che è in pieno delle attività, per fortuna. Come faccio sempre in apertura, 375-863-2965 la WhatsApp line di Zona Rock, il sito della nostra radio da andare a visitare, i social della nostra radio da andare a visitare anche e mettere il bottoncino segui, e poi le applicazioni per portare la nostra musica con voi. Lo dico da qualche giorno che ho scoperto che nelle nuove automobili, nell'infotainment, perché una volta si chiamava autoradio, adesso si chiama infotainment, c'è il bottoncino che riguarda le web radio, quindi se ci volete ascoltare anche dal web, che sono quelle connessioni che non staccano mai e ci danno la possibilità di stare insieme, allora bisogna cercare la nostra radio anche in quello che è il search button delle web radio, così potete stare con noi. Tra un po' vi parlo di faccende di casa, è un discorso che riguarda gli uomini in ascolto. Vi faccio rimanere negli anni 80, nel 1988, perché adesso è il momento dei Roxette.

E se siete frequentatori dei social, che insomma andate lì col ditino a fare su per guardare i reel su Instagram o TikTok, è anche un trend quello di vedere i reel delle mogli, compagne, fidanzate che minacciano un po' i propri mariti, fidanzati o compagni di aiutare in quello che sono le faccende di casa. Perché pensate, mentre insomma correva la musica, io vado qua e là un po' a curiosare sul web per dare qualche notizia, commentare qualche notizia insieme riguardante insomma un argomenti frivoli peraltro su Zona Rock. Perché pensate che lavare i piatti rende gli uomini più felici, e questo lo dice la scienza. Secondo la ricerca, chi partecipa attivamente alle faccende domestiche mostra meno stress, maggiore equilibrio emotivo e una vita relazionale più soddisfacente. Pensate che lavare i piatti, cucinare, pulire, azioni semplici come passare l'aspirapolvere procura in noi effetti profondi sulla salute mentale. Tutto questo si è venuto a capo di tutto questo dopo aver monitorato per oltre 20 anni un gruppo di 273 persone. Gli studi hanno notato che chi non collaborava in casa mostrava più disagio psicologico, mentre al contrario chi divideva i compiti con il partner era più sereno, concentrato e appagato. Non è solo quindi questione di equità, ma anche un vero investimento, no? Per noi maschietti, se aiutiamo le nostre fidanzate, mogli o compagne nelle faccende domestiche. Dice così la scienza, poi a voi anche l'ardua sentenza. Ma voi siete di coloro che aiutano in casa? Fatecelo sapere, perché i social della nostra radio sono aperti e noi siamo curiosi.

A quanto pare fare le cose insieme, per quello che abbiamo detto prima, nella routine quotidiana rafforza il legame. Un po' il modello svedese, basato un po' sul rispetto di condivisione, ma quello che mi viene un po' da chiedere, no? Siamo pronti in Italia, anche in Italia, a partecipare alla vita domestica e, e a farci rendere più felici? Perché noi maschietti in Italia, quando abbiamo del tempo libero, tendiamo sempre a scappare, io in primis, magari per lo sport o andare in giro con i propri amici. Ci ritagliamo un po' di tempo quando magari non lavoriamo, abbiamo delle ore libere, anziché dovremmo forse aiutare in casa passando l'aspirapolvere. La domanda è questa: ma noi siamo pronti a fare tutto questo? Non credo, non penso sia in Italia l'epoca giusta per fare tutto questo. Io su Zona Rock quest'oggi voglio creare un po' di atmosfera e creare un momento cheek to cheek che non lo facciamo da tanto tempo nel nostro appuntamento. Rimaniamo ancora negli anni 80, perché questa è una chicca, una di quelle canzoni che si dovrebbero ascoltare in autostrada.

0: Fatta fuori al solito la prima parte di Zona Rock, dove abbiamo appreso che fare le faccende ci rende più tranquilli, giù con la seconda parte, che è sempre dedicata alla Three Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarà un vero rock and roll.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers. Zona Rock 3 Sequence, tre grandi successi uno dopo l'altro. Zona Rock.

0: la trisequenza di quest'oggi, che ha toccato diverse epoche della musica rock e pop rock. Abbiamo viaggiato senza troppe regole, abbiamo aperto con Santana con il featuring di Manà, Corazon Espirado del 1999, ancora un salto nella musica anni 80, nel 1987 con il suggerimento di Francesco da Viterbo, che ha scritto la scorsa settimana all'indirizzo di posta elettronica di Zona Rock, con gli R.E.M. Strange, gli R.E.M. che ci mancano tanto. E poi salto nella musica contemporanea con i Muse del 2015, Dead Inside.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock. Zona Rock.

Radio Mogadiscio dei Subsonica, singolo nuovo che abbiamo ascoltato anche la scorsa settimana su Zona Rock, ci piace, lo riproponiamo anche quest'oggi. Ma mentre scorreva la Tri-Sequence stavo leggendo anche che non solo lo stress può essere abbattuto con i lavori in casa, ma udite, uno studio rivela che lo stress da lavoro diminuisce, e lo stress in generale, del 90% dopo la prima birra. Quindi, ritornando un po' al discorso di prima, se in Italia siamo pronti a fare le faccende di casa, in Italia siamo pronti ad uscire sempre per andare a prendere una birra, quindi ne deduco il fatto che ancora non siamo pronti. L'ultima di quest'oggi e poi i saluti.

0: il singolo nuovo di Soleroy con Hit, che ci fa un po' riflettere su quale è il metodo giusto per poter togliere lo stress e avere un rapporto di coppia più solido, se è quello per noi maschietti di fare le faccende di casa, o magari, visto che questo studio che è stato fatto nella Università degli Stati Uniti in Massachusetts, dopo aver analizzato milioni di campioni di scansioni cerebrali, ci sta scritto così, no? Chi beve birra, dopo la prima birra, lo stress viene assimilato in maniera più soft. Questo è un po' il riassunto di quello che stavo leggendo su internet mentre scorreva la musica. Quindi a voi l'ardua sentenza su decidere come abbattere questo benedetto stress, soprattutto, come dicevo in apertura di Zona Rock, in questo periodo dell'anno dove veramente in giro per strada è difficile, molto difficile. L'ultimo singolo che ci ha portato alla fine di questo appuntamento di Zona Rock, vi lascio questo compito per questi 7 giorni che non ci ascoltiamo e ci vediamo su Zona Rock: decidere come abbattere lo stress. Questo è il compito, magari ce lo fate sapere sui i social della nostra radio. Come dico sempre al solito, andate sul sito di Zona Rock, www.zonarock.net, perché ci trovate il bottoncino podcast se magari foste arrivati in ritardo e volete riascoltare questo ultimo appuntamento. E poi andate anche sui G a premere il tasto segui di Zona Rock, dovete cercare Free Zona Rock. Noi ci fermiamo qui per quest'oggi, voi come al solito rimanete sulla nostra radio perché è un posto dove la storia continua. Ciao.
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzano,

0: Sono le 22.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con i Jafar Staticon, DJ

temperature, ma si alza il quantitativo delle emittenti collegate con la redazione di 7va.fm. Che dire, il solito super grazie a tutti quanti gli editori, a tutti quanti

ancora impossibile fermarla, soprattutto quando è nelle posizioni alte della nostra graduatoria BB National. Ma adesso Marty Twerk, sei mio.

che ha del ritmo inamovibile dalla top 7 da diverse settimane. Alle Danger con Pongi e più su sale di nuovo di un livello

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con i Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: sono le 23.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Va to 5.
2: Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, super starter di puntata, e vogliamo sentire l'urlo, perché senza l'urlo non è RAM 7 Va to 5. Ci siamo? Beh no, insomma, diamo a Cesare quel che è di Cesare, soprattutto diamo a Giulia, che non è Cesara, però insomma è Giulia Mancini, senza di lei sì che non avremmo la RAM 725, la nostra capostazionessa che dà sempre lo starter ad ogni puntata. Quindi vabbè, il ben trovato in antenna, tutti quanti voi siete sulla vostra antenna di fiducia, niente paura, però c'è il collegamento con la redazione di 7va.fm, ma non dobbiamo perderci in preamboli perché è uscita Ashley Cook con un album che ha intitolato con il suo nome, con il suo cognome. Sapete che quando un artista fa così vuol dire che ha qualcosa di molto importante a cui tiene molto, così, che ha prodotto con grande entusiasmo, orgoglio e credo. Bando le ciance, questa è High School

fino all'ultima goccia. Ashley Cook, produzione importante e ben riuscita. Zona 24, new entry, nuovo ingresso di 7 giorni fa,

0: Questa è Ram 7 Vaccio 5. Ram 7 Vaccio 5.
1: Halcyon Days, la super raccolta che propone le grosse opere degli America. Naturalmente non poteva mancare Horse with No Name, ma siamo già al 12 con Eric M. I miei sguardi.
2: Perché sei triste?

nella parte alta, dopo il giro di boa, all'interno della Ramstedt Vessel 5, tante le settimane di presenza accumulate.

0: volevo dare voce alle tue parole. Vivo in anarchia emotiva, ma dovevo farlo. Ti sto parlando ora, tu rosa appassita.
1: Dopo 6 anni nel mio cuore vivi ancora.

0: è mezzanotte.
1: Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento. Musica elettronica. Quiero ser, quiero ser, quiero ser.

listening to the U.S. Top 20 Show with Al Walster. www.ustop20.com.